Dumelang bareetsi, ke a dumedisa mo ineng ja mo rena Jesu Kriste. E le wa lona, me a re rapeleng, pele re bala le lehoko le le boitshepo. Mo rena Jesu Kriste, ko wena tsholofelo, ko wena lorato, ko wena boitumelo. Re tla kwa go wena re le bana ba gago, re ikanya wena, re tshelela wena. Re tla kwa go wena mo nakong e jaaka re bula baibele moya wa boitshepo tla o bule tlhaloganyo re bale re tlhaloganye re nne badiri ba lehoko la gago re kopa moya wa boitshepo go na le rona jaaka re bula baibele ke kopa jalo mo ineng ya mo rona Jesu Kriste tsholofelo ya rona e mo go wena ka wena o le wa ntlha gape e le wena wa bohelo ke tsholetsa matlho a me kwa go wena. Ke tsholetsa matlho a me kwa dithabeng. Thuso ya me e tswa kwa go ene. Thuso ya me e tswa moreneng yo o dirile legodimo le lefatshe. A re batleng dilo tsa legodimo le tshiamo en tsotlhe lo tla di neelwa. Thank you Jehovah. Jaaka re bula baibele re rapela mo ineng ja morena Jesu Kriste le lebotse. Gompieno re bala mo baibeleng lekwalo la Batesalonika. Lekwalo lwa ntlha. Kgaolo e ya bone temana tse pedi re a di bala gompieno ke lesome le bongwe e nngwe ke ya lesome le bobedi tsone di balega ja.

0: bothunyi jone bokgone mo go tsalong ga motho a kere wa bona mo go tsalong ga motho bothunyi bokgone me e le se jok gompieno ke bo bonang jalo ke bo bonang jalo le sa utlwe le batho ee
1: Alright, metshameko e lolo e tshameka yone e lelehe.
0: he ne nna le metshameko e le mentsi go le go nna nako ya diaraba go le go nna le nako ya maoto a diterata go le go nna le nako ya spama ko re le tshameka metshameko e harologaneng thata go na le nako e le gore maitsiboa he tshameka bo block block mo papilie
1: Go sena di-TV.
0: TV tsone ga se TV ke gone e tla go di bonang jang
1: Mme ha o tlhopha gare ga metshameko e na le TV, o tla re o tla itlhopela eng?
0: nna ke ka ikgopela metshameko ya tshona ka gore le se o robala mo go yone ke gore o lo itse gore o e tshameka tot security and tot security ha re go ene wa go batla mo lapeng o sentse bo robetse
1: Basimane ya gae tiro e le eng?
0: basimane ga gae e le go tlhakela dipudi mongobelo kgotsa ne gama kgotsa tatalana le pitsi dipitsi le go na le nako ya go senkang dipitsi ka yone le gone go tsoma le tsoma tsona bo ba ba banyana ba bogologolo le tsoma ka dintja ka dipitsi le gone
1: O sena tlala.
0: go sena tlala le gangwe hela
1: Jano ba tsa di kwa ntle le leruo a gone go na le ditshimo jalo.
0: go le go na ditshimo ko gore a ka mama bophirima ka le go na le masimo go le na masimo a ga rangwane re etsang go le go na le masimo a ga ma go joba go le go na masimo masimo a na le gone a mokgabe ko re masimo a bitsa masimo a bokgabe go le go le makatane dinawa le medi.

0: ke batsadi ba bone gore ba kgone go na le kgatlhego mo dithutegong. Ee,
1: yaanong ga o ntse o nna mo Aminosi jaana mo nakong e le mo nakong ya pele jaaka lo tsana sekole, o tla re pharologanyo ke dife?
0: Ee, pharologanyo di tsene ba gaetsho he bona go tsene di-cellphone, tse dingwe di tobodiwa ka menwana, tse dingwe ga di bidiwa go di buka makosi, mme dikgaele tsone di tsone di siame ka tsone. Ee, gore a o gakae yone e buela se wane o batlang go se bua le motho yo. Ee, mogala o lo sa tsengwe ke mongwe le mongwe o maburu ke bone ba itlhetseng ka megala eo, ke bone ba le ba bonana megala mo go bonewa. Jaanong jaana mongwe le mongwe o na le mogala mo kgetseng ya gago. Ga gompieno o swelwa o kgona go kry-a molaetsa ka potlakoa. Ga motho a go a le kgakala a diregelwa ke sengwe of kotsi diregala, o kgona go kry-a kgaeletso ka bonako eo.

bugelwe a sa tsibugelwe di tlatlwa tseno di tlatlwa tse di thatlogang le ha tse ka bopara di tla dira gore di tlatlwa tsa lokwane di thatloge thata mo kgweding ya Phukwi fa e simologa.

Pretsi Pet Mazikisa le Basil Kutsiya ba digela jalo fa ba re tshona melodi wa bone o monate fa Abdullah Ibrahim a fitile a re tinti nyane. Pretsi ba latelwa jaanong ke Huma Sekela fa opela ka tlala. Pretsi a dipina tse e se ka nna hela dikopelo tse e leng gore ra di rata kra dikopelo tse e leng gore di re gakolola sengwe. A ena dipina tse e leng gore di a re tlhagisa Pretsi gore re tokafatse hakere re tiise boagisanye jwa rona. Ela tlhoko Pretsi bana ba e leng gore ba go dikanyeditse baagisanye ba gago. Bogologolo ke itse gore bagolo ba ne ba hana dijo Pretsi ha apeile a go tsholelwana Pretsi go nna monate fa go tlhabilwe ba romela serope kwa Pretsi gore le gone go nne le morokong. Nako di fetogile Pretsi ra tlhaloganya mme le gone mathata a santse a le gone. A re boele jaanong kwa sethong sa rona Pretsi re lebe gore re kgona go ka thusana jang. Gale o reitse lenaneo la mmino wa jazz a ke go fe Huma Sekela fa feta ka molodi a re hunger.

me ra go bona gape di tlhopatseleng tsa ileng gore le bone bana le tshono ya go ka fenya tsameko o Riziana Sativa.

pina tsere monate mo retsi ka mafiki jono hantsa re thando lwethu na lwana re lebile di khantsa ga go tsa bowling ya ka ke tla ke gonela jalo di polo tsone tsa gore mo motshamekong o wa beke o re ile ra bona motshameko e le mebedi dirwa go tsenelwa ha o batla go tsena o le esi no tsena o le esi o tshameka o le esi mme gape gona le dipair tse di dirwa gora gore wena wa bolla gore jaaka o sena go tshameka jana mo

e shume mo tsotsi mo retsi go tswa go ureng ele ya botlhano na lwana re libeletse re libile di khantsa ga go tsa metshamiko me mona go nye ra go leba di khantseletsa bo di chaba chaba fa re tla kwa UEFA Champions League ma bana le bone ba ile ba digela matshamiko le wa UEFA Champions League Mary le ra bona di tlhapatse pedi PSG le tlhapatse sa Arsenal le di thulana

diberega yanong da stretcha da stretcha da stretcha khora khora ha o tswelela ditshumela di go sega yana di go sega yana mo molomong yana ke ra ke di ke di o tseleng gore ha o le motsadi o batla gore he ngwana ke lene ke tla go motsenya di trata ke dira yana ba santse bale ba sha yana ba le ba nye gore ha ngwana gola a sekana le mathata mantsintsi se ngwana se ngwa se bereka ngwana santse le mosha ha ba tla go ruta ngwana puo entsha ba tla go nyenge ba tla go mo kwaetse jana a santse le mosha a santse le monnye gore ha gola edotse e bile gore ga a bolo go di feta mele gone o dirile bokete jwa dilo tse e leng gore da golelwa rekela ngwana di brele yanong rekela ngwana di braces yanong rekela ngwana do tshwetse o bantlang gore a di a gole ka tsone mo direkele yenyana gore ha a tsena ko ngwa gengtsele a ska re bala ka di brele ska nala botata pe di braces eo a godile yanong

E ga bogong tse ke a lore re sa re boka modimo ka dipina tse di dutseng jalo go mo leboga ke gone go boopelela ka dipoko go na le tema le verse e nngwe mo baebeleng e reng ga ditebogo di ya kwa godimo di tlhatlogela kwa modimong o golola ditshegogatso ga re sa supe dingongola le dilelo le mathata a rona mme re ntsha tebogo gareng ga dio tsotlhe gore modimo re a go leboga re go lebogela botshelo re go leboga tse tsotlhe re a go boka modimo a re o taba a golola ditshegogatso jaanong ke ka moo re dira jalo mo sontaga tsa gompieno re tsweletse ka dipina tse di farologaneng tsa go mo leboga le go mo rorisa ka thulaganyo go ya leboko ke bidiela go tomphemetse masake boetsho ka le kae kwa o leng teng a re roriseng a re bokeng jalo.

Bible e tsela e re tlhalosetsa gore dio tseo tse di ntseng yalo tse di tshwana le dipitlagano, dintsho le dillo, ga re di itshokela, ruri re tlatla re apesiwe se e leng kgalalelo e sa khutlhing ka ntata ya boitshoko jwa dipelo tsa rona. Jaanong ba gaetsho ba le ratwang ke mo re na le Modimo, ke rata le itse gore ga gona sepe se ka re kgaoganya le lerato la Modimo. Jaaka le bona ko tshimologong, a re rekile ka tlhotlhwa e kgolo, a romela morwae gore ka madi a gagwe, a madi a gagwe ruri re bolokwe re tlhatswe dipi, ke se re tlamolole re ka re re ga gona sepe se ka re kganya lerato la Modimo ka madi a kwanyana, tota re tlhatswitswe ebile ga go

ga ke moke ka lebaka la gore ntiretseng ke moka ka lebaka la gore ke tshepile gore le tse di tang le tse di kwa pele le tsa kamoso le tse di latelang dingwaga malatsi Modimo o tla ntirela, Modimo o tla mpabalela, Modimo o tla ntsamaisa, Modimo o tla mphodisa. Ke mo tshepile jalo ka botshelo jwa me. Thulaganyo tiro ya gago ya a lebokwe e re tsweletse wetsho a re tle re digele. Ee, a re tle re digele thulaganyo ya rona ka dipinatsone tse di latelang jalo moreetsi. Ke lomphebetse Masake, ke leboga thetso ntle ya gago. Re tle re bue gape re kopane mananeo a mongwe a farologaneng. Sadisiwa sentle, bye bye.

Ke ga bogontsi ka lo re rorisa re boka modimo ka dipina tse di dutseng jalo. Go mo leboga ke gone go bopelela ka dipoko. Go na le tema le verse e nngwe mo Baebeleng e reng ga ditebogo di ya kwa godimo di tlhatlogela kwa modimong o golola ditshegogatso. Ga re sa supe dingongora le dilelo le mathata a rona mme re ntsha tebogo gareng ga dilo tsotlhe gore modimo re a go leboga, re go lebogela botshelo, re go leboga tse tsotlhe, re a go boka modimo a re o tla ba golola ditshegogatso. Jaanong ke ka moo re dira jalo mo sontaga tsa gompieno, re tsweletse ka dipina tse di farologaneng tsa go mo leboga le go mo rorisa ka thulaganyo go ya leboko. Ke bidiela go tomphimetse masake boetsho ka le kae kwa o leng teng a re roriseng a re bokeng jaana.

Sekare tsena ka bo gare ke mo di mwa rona e ka tswa e le siemo sa mo huta mang ka pomang a ke le so ho tsa pika gano e kana nka Bible e tswa le re tlhalosetsa gore dio tseo tse di ntsenya re di tshwana le di pika gano di ntshule di llo ga re di tshokela re tla tarape siwe se e leng phalalelo e e sa khutlhing ka ntata ya boitshoko jwa dipelo tsa rona. Jaanong bagaetsho ba le ratwang ke morena le Modimo, ke rata le itse gore ga gona sepe se ka re kgaoganya le lerato la Modimo jaaka le bona ko tshimologong a re rekile ka tlhotlho e kgolo a romela morwae gore ka madi a gagwe.